non è perché è un famoso nord di tanto studioso che non sia festival le dimanche 12 juillet au café Tati avec Rudy Bourspel, Philippe Colbert.